0: Protest apnée.
1: Sainteté, qu'est-ce que je fais avec le swingo? Swingo, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute,

0: cambiato sta cortina, cambiamo l'angelo per tre, perché noi siamo in tre, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti qua e siamo andati a tornare l'angelo per tre. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Jaké to krásota, toto.
0: Rosa bela mi si, rosa bela mi si, jo,
1: to bolo. I toto budete mať i dosť? Dosť?
0: Rosa bela mi si, rosa bela mi si, jo, to bolo.
1: Aby druhé, aby druhé, tak problém. Tak, tak, tak, tak.
0: Rosa bela mi si, rosa bela mi si, jo, to bolo. Fazemos quatro banheiros com a mão. Fazemos quatro banheiros com a mão.